0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No hicimos esta estación para todo el mundo.
2: La hicimos para ti.
3: ¡Arriba las mujeres!
1: Reina 103.1.